0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Fulvia degli Innocenti e scrivo storie, un po' vere e un po' inventate, come quelle di Al Voto, un albo illustrato pubblicato da Edizioni Lapis con i disegni di Lucia De Marco.
2: Sì, perché è proprio una cosa bella andare a votare e soprattutto lo era la prima volta che le donne hanno potuto farlo. Esattamente 80 anni fa, il 2 giugno del 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere se volevano ancora la monarchia, cioè un re, oppure volevano che l'Italia diventasse una repubblica. In quell'occasione anche le donne, per la prima volta nella storia in Italia, poterono votare. Bianca, ovviamente una bambina, e non può ancora andare a votare, ma segue l'evento con trepidazione, con gioia e anche con uno spirito di gioco, perché la mamma andrà a votare, la mamma e anche il papà. E quando capisce un po' come funziona questa cosa del votare, le schede elettorali, l'urna, la cabina, il segreto, pensa che sia anche un gioco molto bello e lo propone alle sue amiche. Giocare a votare è solo un gioco in quel momento, ma quando diventerà grande, quando diventerà anche lei maggiorenne, potrà farlo sul serio. Per il momento Bianca si accontenta di accompagnare i genitori in questa Milano a festa verso la scuola, che è un seggio elettorale, aspettare che papà e mamma entrino nella cabina e poi scoprire insieme a loro, niente meno che al cinema, perché allora solo al cinema si potevano vedere e sentire le notizie, chi avrà vinto tra Repubblica e Monarchia. Ovviamente lo sappiamo, ha vinto la Repubblica e da quel giorno, il 2 giugno, è festa nazionale. I bambini, gli studenti non vanno a scuola e ci ricordiamo le nostre origini, come siamo nati, grazie al voto di tutte e tutti i cittadini italiani e un giorno anche grazie al vostro.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra i bambù. Siamo sempre qui a marciare così.

che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Ma voi avete un animale a casa? Un gatto, un cane, un canarino, un criceto? Ecco, io avevo una bellissima cagnolina che si chiamava Nina. E la cosa che mi piaceva moltissimo era la sua voglia di giocare. Poi era una vera ghiottona e devo dire che aveva anche un bel caratterino.
1: Hai caldo, Armandino?
0: Ecco, a proposito, è arrivato un altro che ha un bel caratterino. No, Krood, non ho caldo e non chiamarmi Armandino.
1: Allora forse hai freddo, Armandone?
0: Va bene, chiamami Armandino. E comunque no, non ho né freddo né caldo.
1: Sei sicuro?
0: Sì!
1: Non urlare che ti va via la voce. A proposito, ce l'hai la maglia di lana?
0: No, non ce l'ho la maglia di lana. Perché non me ne procuri una?
1: Ah, certo! Vado subito a tosare le pecore dell'India. Sono le migliori.
0: Ecco, vai. Allora, vai in India a tosare...
1: Faccia in un baleno! Torna subito!
0: Ui, se n'è andato. Posso dire una cosa? Che da quando Krood è diventato buono, la vita sta diventando impossibile.
1: Armandino?
0: Krood? Ma sei già tornato?
1: Certo, quando devo fare una buona azione sono velocissimo.
0: Anche troppo, eh?
1: Veloce e pieno di iniziative. Vuoi sentire la mia prossima missione bontà?
0: No, grazie, arrivederci.
1: Beh, visto che insisti così tanto, te la dico.
0: No, io veramente...
1: Sì, lo so che lo vuoi sapere. Tu sai che la vita nelle grandi città talvolta non è facile per i bambini e le bambine.
0: Lo so bene, certo.
1: Mancano gli spazi per giocare.
0: È vero.
1: Il tempo da passare con gli amici,
0: sì,
1: per parlare, divertirsi.
0: No, è verissimo, Krood. Per fortuna però ci sono i libri, la radio, come Radio Kids, gli amici, gli animali domestici. Ne stavo giusto parlando prima che tu arrivi.
1: Bravo, Armanduccio. Gli animali domestici, qui ti volevo.
0: Sì.
1: Sono dei veri e propri amici,
0: certo,
1: di cui bisogna avere cura e con i quali si può avere un rapporto profondo di vero affetto. Perfetto.
0: Krood, sei una continua sorpresa. Non sempre una bella sorpresa, però...
1: Guarda che anche su Cotta abbiamo a cuore questi piccoli amici. E ora ascolta la mia nuova buona missione.
0: Ecco, a questo punto, quel piccolo pruritino dietro l'orecchio destro che mi prende sempre quando stai per compiere una buona azione, inizia. È come un brutto presentimento.
1: Non fare lo sciocchino, ascolta bene. Farò alla maniera di Cotta, il mio pianeta. Ogni bambino della Terra avrà il suo piccolo amico a quattro zampe o più, vedrai.
0: No, aspetta.
1: No, devo andare, scusa, mi devo preparare. Vai, ciao, torno subito! No,
0: aspetta, Krood! Ma che vuol dire quattro zampe o più? Però, sembrerebbe una buona azione regalare a ogni bambino un animale da accudire. Insegnare ai nostri piccoli ad aver cura dei piccoli degli altri abitanti della Terra, insomma degli animali, è bello, è importante, educativo, è meraviglioso. Se non fosse per quel piccolo pruritino che sento dietro l'orecchio destro che mi fa sempre un po' preoccupare.

0: Sicuro di non avere troppo caldo, Armandino?
1: No, ti ho detto di no, anche prima.
0: Non ti agitare che poi mi sudi.
1: Ehi, ehi, lassù nello spazio, mi sentite? Pianeta Kot, per favore ridateci il crud cattivo!
0: Impossibile, ho cambiato vita ormai. Il crud cattivo è un vecchio ricordo. E ora te lo dimostro. La mia buona azione è pronta.
1: Dai.
0: I bambini sono stati convocati. Gli animali domestici sono tutti nella mia astronave, la Starspec. Bravo, e tutto sta filando liscio.
1: Ma certo che ci sarà una bella confusione sulla Starspec, tra cani, gatti, criceti, uccellini.
0: Che vuoi dire?
1: No, voglio dire che deve essere divertente avere in giro tutti questi animali, dei gattini.
0: Per carità!
1: Dei cagnolini.
0: Ma non scherziamo!
1: Pesciolini.
0: Ma non sia mai!
1: No, ecco. Adesso il piccolo prurito dietro l'orecchio destro è diventato un gigantesco piccolo prurito. Scusa, Crude, ma tu esattamente che cosa intendi quando dici animali domestici del pianeta Kot?
0: Ma quello che intendono tutti.
1: Ah, meno male perché...
0: coccodrilli, pitoni,
1: no.
0: Tigri inferocite,
1: no.
0: Rinoceronti furiosi, squali.
1: Squali?
0: Insomma, tutte quelle piccole dolci creature che squartano,
1: no.
0: Mordono, divorano.
1: Ma tu stai per affidare queste bestie pericolose a dei bambini?
0: Dici che è pericoloso per quelle povere bestiole?
1: Ma no, è pericoloso per i bambini. Sei un incosciente.
0: Basta così, non c'è tempo da perdere. Vedrai se ho ragione o no.
1: Ma come?
0: Le bestie si divertiranno un mondo a graffiare e mordicchiare i bambini.
1: No.
0: È così che educhiamo i nostri piccoli su Kot. Così si fa. Mi ringrazierai, vedrai, mi ringrazieranno tutti. Sono buono, sono buono!
1: Aspetta, Cruz, aspetta! Ma non sono le belve a doversi divertire, ma i bambini e gli animali insieme. Confesso di essere un po' in ansia per l'ennesima tremenda buona azione di Crude. Che cosa accadrà questa volta? I bambini saranno in pericolo?
0: Ma cos'ho che non funziona? Cosa?
1: Mi sta passando il prurito dell'orecchio destro e Crude piange. Due ottimi segni.
0: Armando, dimmelo tu. Dove? Dove sbaglio?
1: No, non fare così. Non piangere, Crudino. Spiegami per bene che cosa è successo.
0: È successo un insuccesso.
2: La mia buona azione
0: è fallita.
1: Oh, quanto mi dispiace. Racconta, dai, vedrai che dopo starai meglio.
0: Come sai, avevo radunato i bambini e le belve per farli incontrare e divertire. Le belve.
1: Su questo hai le idee un po' confuse, ma continua con il racconto.
0: Ma perché confuse? Bestie hanno diritto a divertirsi.
1: Sì, ma non a mangiare i bambini. Comunque ti prego, vai avanti.
0: Vabbè, insomma, avevo messo le bestie nelle gabbie per fare una sorpresa ed aprirle al momento giusto. Solo che...
1: Solo?
0: I bambini, appena hanno visto le gabbie,
1: sì.
0: Hanno protestato, hanno chiamato i genitori e hanno riportato gli animali nei posti dove vivevano. Foreste, mari, savane, insomma... Li hanno liberati! Non solo! Hanno iniziato ad osservarli nel loro ambiente naturale, capisci? Che brutto esempio! Che spettacolo orrendo!
1: Ma no, Crude! Ma involontariamente hai fatto veramente una buona azione. Hai reso i bambini protagonisti di un progetto naturalistico eccezionale. Liberare gli animali e osservarli nel proprio ambiente. È meraviglioso!
0: No! Io sono uno sbaglio!
1: No.
0: Io sono incorreggibile! Io sono uno sbaglio incorreggibile!
1: Crude, non andare! Niente da fare. Con Crude non si ragiona. È il buono più buono a nulla della galassia. Per fortuna non ne azzecca una. Né quando fa il cattivo, né quando fa il buono. E allora, viva gli animali che vanno rispettati e trattati con cura! Non sono giocattoli che si possono prendere e poi abbandonare. Mi raccomando, viva la natura! Viva i bambini! E viva anche Crude, dai!
0: Perché?
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
0: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
0: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, non la sfugge il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, non la sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché, quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ciao bambini, benvenuti a una super eccellente, strabiliante, fantasmagorica, esaltante puntata di
4: Big Bang
3: con Lallo, Lella.
5: Ciao,
6: è armadissimo.
3: Ciao, ciao, ciao. Allora, Lallo, Lella, come state oggi?
6: Bene.
5: Io sono super felice.
3: Ah, che bello, Lella, e come mai?
5: Perché? Non lo so il perché.
3: Vabbè, dai, l'importante è che tu ti senta felice. Non deve esserci per forza un motivo, anzi, è più bello così.
5: Eppure c'era qualcosa. Uffa, non mi viene, ma ce l'ho sulla punta della lingua. Ah,
6: vediamo.
3: Vediamo un po'.
5: Cosa?
6: Ma guarda che non c'è niente sulla lingua.
5: Guarda meglio.
6: Niente.
3: No, non hai nulla.
5: Infatti,
3: è vero.
5: Il pensiero del perché sono felice mi è scappato.
3: Ah, è per quello non hai niente sulla punta della
5: esatto.
3: lingua.
5: Esatto.
3: Va bene, ti tornerà in mente. E allora, intanto, visto che sei felice, ci sentiamo una bella giocastrocca sulla felicità.

0: Ma che bravi Lallo e Lella, che giustamente non avendo le manine e i piedini hanno gli zoccoletti.
1: Esatto, senti un po'.
0: Che carina, brava,
2: brava. Il battito del cuore lo senti?
1: Il mio batte è così forte che se si sentisse sembrerebbe un cavallo al galoppo.
0: Ah dai, addirittura.
1: Sì.
0: Senti, ma adesso lo sai perché sei felice, Lella?
1: No.
0: Ma dunque, allora, Lallo, vediamo se possiamo aiutarla.
2: Sì, sì, sì.
0: Allora, dunque, ci sono tanti modi per diventare felici, giusto?
1: Giusto.
0: Allora, proviamo a elencarne qualcuno, Lallo.
2: Sì. Ad esempio, io sono felice se mangio un buon gelato.
0: Ah, questo non c'è dubbio.
2: Ecco.
0: Però forse Lella ha dei gusti diversi dai tuoi.
1: Sì, e poi non ho mangiato nulla di così buono.
0: E allora che cosa ti rende così felice, Lella?
1: Io sono felice quando qualcuno mi abbraccia.
0: Ah, e ti ha abbracciato qualcuno oggi?
1: No.
2: Io invece sono felice quando dormo tanto.
0: E anche questo lo sappiamo.
1: Ma io non ho dormito tanto, eppure mi sento felice.
0: Allora, noi a questo punto, visto che siamo felici con te, proviamo a vedere se con una canzone ti viene in mente la ragione della tua felicità.
1: Bella!
0: Dai!

0: Ecco, a volte, come dice Merida del film Ribelle, a volte ci si sente così felici che sembra di toccare il cielo con un dito. E quando si è molto felici ci si sente così, giusto Lella?
1: È vero, anche a me sembra di toccare il cielo, potrei afferrare persino una stella.
2: Ma dai, non è possibile Lella, come fai a toccare il cielo da qui? C'è il soffitto.
0: Sì, ma è una sensazione, un modo di dire,
1: esatto.
0: Lallo. Vuol dire che la felicità ti fa sentire leggero e se sei leggero puoi anche volare e se puoi volare puoi anche arrivare sino a toccare il cielo, capito?
1: E io oggi mi sento leggera come una piuma.
0: Ecco, però non sai perché.
1: No?
2: Io a volte divento felice senza motivo. Guarda, mi basta fare così, Perché ridete?
1: Ma per la tua risata.
0: Sì, è una risata contagiosa, Lallo.
2: Anche la vostra, Lara.
1: Il sorriso è un'opera d'arte.
0: Eila, accidenti Lella, che brava, che poetessa.
1: Grazie.
0: Ma forse non è che hai detto questa cosa perché pensavi alla Gioconda?
1: Eh sì, mi piace tantissimo la Gioconda.
2: Anche a me, la moglie del Giocondo, no?
0: No Lallo, no. La Gioconda è un famosissimo quadro di Leonardo da Vinci. Detto anche il quadro e la Gioconda Monna Lisa, che si trova nel museo, uno dei musei più importanti di Parigi, si chiama Louvre.
1: E ha un sorriso bellissimo, ma è un po' strano, vero Armando?
0: Beh sì, dicono che quel sorriso che si vede appena appena pronunciato renda la Gioconda una donna misteriosa.
1: Anche andare a vedere la Gioconda a Parigi mi farebbe sentire molto felice.
0: Beh, lo posso credere. E poi tra l'altro ammirare l'arte, la bellezza può rendere davvero felice.
1: Eh sì.
2: Ma c'è bisogno di arrivare fino a Parigi. Guardatemi quanto sono bello.
1: Ma Lallo, per favore.
2: Perché non sono bella?
0: Ma certo Lallo, sei bellissimo e soprattutto ci rendi molto felici anche tu. E allora, a proposito di felicità, ascoltiamo un'altra gioiosissima canzone.

0: anche una musica allegra come questa può farti sentire felice.
1: Sì, questa canzone contagia, esprime felicità, come quella bella risata che ci siamo fatti prima insieme a Lallo.
2: Bella, bella, allora vi faccio ridere un altro po'.
1: No, no, basta Lallo, basta. Anche perché sennò non riusciamo ad andare avanti con la puntata.
0: E io ancora non so perché oggi sono così felice.
1: Vabbè, Lella, dai, ci sono mille motivi per essere felici. Alla fine non c'è bisogno di sceglierne uno soltanto.
0: È vero, Armando, proverò a non pensarci più.
1: Brava Lella, tutti dovrebbero trovare dei motivi per essere felici. E i bambini ne dovrebbero avere sempre tantissimi. A proposito, sentiamo che cosa ci ha detto la piccola Serena.
3: Vorrei che i bambini fossero felici. Vorrei che nessun bambino al mondo piangesse.
0: Anch'io vorrei che tutti i bambini fossero felici.
2: Sì, e io vorrei che tutti i pupazzi fossero felici.
1: E io vorrei che tutte le persone fossero felici.
0: E io vorrei anche che tutti facessero pace. La pace darebbe la felicità a tutto il mondo.
1: Giusto, e allora dedichiamo a tutte le persone, i bambini e i pupazzi, tutta la gioia, la felicità e la pace del mondo con questa puntata di
4: Big Bang.
1: Ciao bambini, siate felici.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Arriva.
1: Oh.
2: Ehi.
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma. A me la pista. Piuma.

0: a me la pista.
1: E la coccodrilla?
0: È la mia conquista.

0: Radio Kids.
1: L'albero delle parole. C'era una volta un albero molto triste e malato. Aveva perso tutte le foglie, non faceva fiori più da anni e tutti i suoi rami, che un tempo erano stati alti e robusti, stavano avvizzendo. Anche il suo tronco si stava ripiegando su se stesso. L'albero guardava i suoi compagni nel bosco, così floridi e verdi in primavera e così maestosi e scuri in inverno, e si sentiva ancora più solo. Non parlava più con nessuno da molto tempo e credeva di non aver più nulla da dire. Ma un giorno passò di lì un poeta, un uomo che scriveva cose bellissime e, per poterle scrivere, aveva bisogno di starsene in solitudine negli angoli più sperduti, magici e solitari del pianeta. Quando vide quell'albero così triste e spoglio, ebbe compassione di lui, lo trovò bellissimo e desiderò di andargli a fare compagnia. Si sedette a terra, tra le radici sporgenti dal terreno, tirò fuori carta e penna e cominciò a scrivere, teneramente ispirato dall'immagine dell'albero solitario. Albero triste, chiunque tu sia, la tua solitudine è anche la mia. Possano poche parole uscite dal cuore ridarti la vita con un po' di calore. L'albero, sentendo per la prima volta quei magnifici suoni, provò gioia, stupore e curiosità. Non aveva mai sentito niente di più bello in vita sua, e il fatto che tanta bellezza fosse dedicata proprio a lui, un essere così insignificante, cominciò a riscaldarlo per davvero, dalle radici fino alla punta dei suoi rami sottili e rinsecchiti. Il poeta, che era un uomo molto sensibile, avvertì che qualcosa si stava muovendo all'interno dell'albero. Gli sembrava che l'albero l'avesse ascoltato. Pensando che le sue parole gli stessero facendo bene, continuò a scrivere e dopo poco recitò: «Caro albero senza più fiori, vorrei che almeno tu sentissi gli odori. Il bosco ovunque si muove e profuma, e il vento lo porta come una piuma». L'albero, udendo quelle parole, provò delle nuove sensazioni, sentì nuova linfa scorrere con vigore sotto la sua corteccia e gli sembrò di raddrizzarsi un po'. E mentre l'albero sentiva la vita ritornare in lui, il poeta poteva percepire ogni suo minimo mutamento. Lo accarezzò delicatamente per fargli capire che si stavano ascoltando a vicenda e quella carezza rinvigorì l'albero a un punto tale che i suoi rami improvvisamente si irrobustirono e svettarono dritti verso il cielo, ridonandogli l'aspetto di un arbusto giovane e forte. «Ti ci manca solo qualche foglia», sussurrò il poeta parlando a un grande nodo che si contorceva sul tronco. «E diventerai l'albero più bello e ricercato della zona». L'albero si sentì particolarmente onorato da quel complimento. Era ottobre e benché il terreno fosse già tappezzato di foglie,

0: Molti alberi si distinguevano ancora per la bellezza dei colori delle loro chiome gialle, arancioni e rossastre, gli stessi colori del sole in autunno. Il poeta si risedette e continuò a scrivere. Quindi disse: «Albero forte, albero buono, ricorda sempre che la vita è un dono. Usa la forza che è dentro di te, di questa foresta diventa il re». A quel punto l'albero si sentì completamente guarito. Non riusciva a vedersi, ma aveva la netta sensazione di essere ridiventato come tutti gli altri alberi del bosco, anche più sano e robusto. L'unica cosa che ancora gli mancava erano le foglie. Il poeta per un attimo aveva sperato che le sue ultime parole avessero completato il miracolo. Ma purtroppo neanche un picciolo era spuntato tra i rami robusti. Si stava facendo sera e il poeta cominciava ad avere freddo.
1: «Devo andare, amico albero, ma tornerò domani e ti regalerò ancora qualche parola.
0: E sarebbe bello se tu, in cambio, potessi regalarmi qualche tua foglia», disse il poeta prima di sparire nel fitto del bosco. L'albero si sentiva enormemente riconoscente nei confronti di quello strano essere che gli aveva ridato la vita e la speranza e non voleva deluderlo. Avrebbe dovuto trovare il modo di ricompensarlo con delle foglie. Ma come? Cominciò a concentrarsi e a pregare. Pregare come solo un albero poteva fare,
1: stando in silenzio, in contemplazione della natura, della terra, del bosco, degli altri alberi e del cielo pieno di stelle. E di nuovo sentì quella strana sensazione della vita che tornava a scorrere in lui sotto forma di linfa. E cominciò a risentire tutte le parole che il poeta gli aveva dedicato, tutte le lettere, le frasi, le rime. E pian piano sentì che qualcosa stava crescendo sui suoi rami, qualcosa che lo appesantiva di un peso felice, qualcosa che ondeggiava al vento, una sensazione dimenticata di tante mani che lo sfioravano e lo accarezzavano come amiche e compagne di una vita. Alla fine ci era riuscito. Nuove foglie, o qualcosa di molto simile a loro, erano spuntate sui suoi rami. Il giorno dopo, il poeta tornò a trovare l'albero. Da lontano riuscì a scorgere la sua chioma e si rese conto che era piena di foglie. Allora cominciò a correre per andare ad abbracciarlo e a ringraziarlo, ma quando gli si avvicinò, restò a bocca aperta, tanto da star per svenire.
2: «Ma questo è davvero un miracolo, albero mio!»
0: Ciò che l'albero non aveva potuto vedere era che, al posto delle foglie, sui rami erano cresciute delle parole. Le stesse parole che il poeta gli aveva dedicato il giorno prima. Ogni articolo, aggettivo, nome o verbo era diventato una nuova foglia che ondeggiava felice al vento, restando attaccata ben salda al suo picciolo. Le rime si susseguivano sui rami con la stessa armonia delle note su uno spartito e il poeta rileggeva i suoi versi incantato da quello spettacolo unico al mondo. Abbracciò l'albero e si sentì abbracciato da lui. Da quel giorno tornò spesso a trovarlo, soprattutto quando doveva scrivere. In poco tempo la voce si sparse e da allora tanti poeti in cerca di ispirazione vanno a cercarla all'ombra di quel mitico albero che, al posto delle foglie, mostra orgoglioso le sue fantastiche parole.

L'albero delle parole. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambine, bambini, nonne, nonni, genitori, zii, pupazzi e peluche. Siamo tutti pronti per iniziare una nostra nuova puntata di Big Bang insieme a Lella, la gentile pecorella, e Lallo, l'eroico cavallo.
1: Ciao a tutti, ciao Armando e benvenuti.
2: Ciao Armandissimo e ciao le bimbi ai bimbi.
0: Allora, sono sicuro che i nostri amici a casa sono proprio felici di passare un po' di tempo insieme a voi, Lallo e Lella. E a proposito, ci sono delle notizie dalla fattoria Cielo Rosa. Avete qualche bel racconto?
1: Beh, abbiamo delle notizie pelose.
0: Ah, e vabbè, è giusto. Essendo una fattoria, ci sono molti animali e quindi notizie pelose.
2: Sì, però sono più che pelose, anche molto invadenti.
0: Ah, invadenti. Uh-huh. Cioè, ma cosa significa? Che gli animali della fattoria sono molto curiosi e se ne vanno da tutte le parti?
1: Già. Uh-huh. E scavano e alzano la terra e si scrollano le pulci anche.
0: Uh-huh. Vabbè, questo mi sembra anche, insomma, normale. Ma che succede? Non vi siete mai lamentati dei vostri amici della fattoria?
2: Fino a quando non è arrivato lui. Si intrufola da tutte le parti, ha sempre la lingua di fuori e mi sorello, mi toppino, mangia tutto quello che trova e per me non rimane niente.
1: Bava, salta, baia, non è mica facile avere a che fare con lui.
0: Ah, ho capito, alla fattoria Cielo Rosa è arrivato un cane. Ma scusate, non siete felici? È una bellissima notizia.
1: Beh, Armandissimo, è che il cane è Abelardo.
2: Ecco, che è proprio tanto, tanto testardo. Lella mi ha chiamato in aiuto per fargli capire le regole della fattoria. Ma lui niente, fa come gli pare. Siamo molto sterzati.
0: Ho capito, siete molto stressati. E mi dispiace. Facciamo così. Allora, ci ascoltiamo una bella canzoncina allegra che ci rimette di buon umore. E poi mi raccontate tutto per bene e magari, chissà, che non riesca ad aiutarvi.

0: e siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids con il programma
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e sono in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: E Lallo.
2: Eccomi.
0: Che ci stavano raccontando di un nuovo ospite della fattoria Cielo Rosa, Abelardo, a quanto pare cane testardo.
1: Sai, Armando, non è colpa sua, è un cucciolo.
2: Però fa la pipì dappertutto, per non parlare della papà.
0: Capisco, perché del resto come tutti i cuccioli va istruito. Lui magari non sa cosa deve fare, qualcuno glielo deve insegnare. Ma scusate, ad esempio, gli avete lasciato una ciotola con l'acqua e una con il cibo, così da fargli capire che è quella la roba sua?
1: Ecco, noi pensavamo che potesse bere e mangiare insieme agli altri cuccioli della fattoria.
2: Sì, infatti Abelardo mangia e beve con gli altri cuccioli, però mangia e beve tutte le loro cose, comprese quelle del sottoscritto.
3: Oh, mi toppino!
2: Avevo nascosto una bella torta di cioccolato e se l'è papata tutta.
0: E scommetto che ha avuto anche mal di pancia. Ai cani non fanno bene i dolci, Lallo. Comunque, tutto sta ad abituarlo. Bisogna lasciargli sempre nello stesso posto le sue ciotoline del cibo e dell'acqua, una cuccia e dei giochini. E anche lui così capisce dove si trova e quello che può fare e non può fare. Probabilmente adesso si sente un po' sperduto in mezzo a tutti questi animali che non conosce.
1: Oh, poverino! Io voglio davvero farlo ambientare. Ho provato a farlo giocare a ruba bandiera, ma lui strappava sempre la bandiera e iniziava a masticarla.
2: E quando io giocavo a palla con gli altri cuccioli, ci rubava sempre la palla.
0: Lo so, i cani adorano giocare a palla e poi giocare con gli stracci, i calzettoni, le pantofole. E soprattutto quando sono cuccioli. Allora dovete togliere tutto e lasciargli solo i giochi che avete pensato per lui.
1: Lallo, prendi appunti. Ciotole, cuccia, giochini.
2: Ma io non lo so quanto valgono la cuccia, le ciotole e i giochini.
0: No, in che senso, Lallo? Perché devi sapere quanto valgono?
2: Lei l'ha detto di prendere i punti.
1: Appunti, non punti. Lallo, segna su un blocchetto quello che ci dobbiamo ricordare, per favore.
2: Sì, segno. Allora, ricordare a Abelardo di stare lontano dalle torte di Lallo e anche dai suoi pasticcini, magari anche pure dalle sue carote e le sue frittatine.
0: Va bene. Io penso che Abelardo ci metterà un pochino a abituarsi a fare la pipì e la popò fuori casa. Quindi vi consiglio di sistemare della carta di giornale oppure uno straccio in un posticino che voi decidete. Quando farà i suoi bisogni lì, ad Abelardo darete un bel biscottino.
2: Ma non è giusto però.
0: Che cosa, Lallo?
2: Io faccio sempre i bisognini nello stesso posto e nessuno mi dà mai un biscotto.
0: Va bene, io adesso non ho biscottini, Lallo, però posso raccontarti il buffissimo colmo che Linda ci ha lasciato nel messaggio WhatsApp dal numero
4: 347-411-2726.
0: Allora, Linda è una bimba di 10 anni che vive a Londra e ci dice: sapete qual è il colmo per un pappagallo? Avere un figlio ripetente.
1: È proprio buffo questo colmo, perché i pappagalli ripetono le parole.
0: Sì.
1: Quando torno alla fattoria lo racconto anche ad Abelardo.
0: Buona idea Lelina, perché Abelardo va istruito ma deve sentirsi a suo agio.
1: Già.
0: Coccolato e accudito come tutti gli altri cuccioli. Tra l'altro voglio dire una cosa a tutte le bambine e ai bambini: quando entra un cane in casa bisogna ricordarsi che non è un giocattolo, bisogna trattarlo con affetto ma anche con la giusta fermezza.
2: Se mi promette di stare lontano dalle mie torte me ne occupo io, lo porto a correre con me nella prateria.
0: Bravo Lallo, i cani hanno bisogno di correre.
1: Lallo, hai preso appunti? I cuccioli di cani devono avere le loro ciotoline, i loro giochini, un posto dove fare la pipì, ma devono anche stare all'aria aperta e correre.
0: Giusto.
2: Sì, lo so Lella, e annusare dappertutto in cerca delle mie provviste. Abelardo annusa dappertutto ed è così veloce che sembra che abbia tre teste.
0: Come Cerbero, il cane a tre teste.
2: Oh no, non farlo venire alla fattoria, Armando.
0: Stai tranquillo, Lallino. Cerbero è un cane mitologico, una creatura fantastica, non è un cane vero.
2: Mi avevi spaventato.
1: Armandissimo, ci racconti la sua storia?
0: Volentieri, allora facciamo così. Ci ascoltiamo un'altra bella canzone e poi vi racconto tutto. You're

0: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e con me ci sono Lella e Lallo.
2: Eccoci qui.
0: E allora, avevo promesso, poco prima di farvi sentire questa canzone, di raccontarvi la storia di Cerbero, il cane a tre teste della mitologia greca.
3: A me bastava se un cane ha una testa sola.
0: Allora, Lallo, Lella, bambine e bambini, dovete sapere che per gli antichi greci, quando si moriva, si andava nell'Ade, il regno dei morti. A guardia del regno c'era per l'appunto Cerbero, un enorme cane a tre teste. Nessuno poteva passare di lì senza incappare in Cerbero e quindi nessuno poteva provare a far uscire qualcuno dall'Ade o entrare senza il permesso di Cerbero, che tra l'altro era molto feroce.
2: Che paura, molto meglio il nostro piccolo Abelardo.
3: Che testardo, ma testardo, però almeno di testa ce ne ha una sola.
0: E comunque, per tornare a Cerbero, l'unico eroe che riuscì a sconfiggerlo fu Ercole e la maga Sibilla, che lo fece diventare buono regalandogli una focaccia al miele.
3: A una focaccia al miele è impossibile resistere.
2: Lallo, tu di certo lasceresti uscire tutti dall'Ade per una focaccia al miele.
0: E allora sapete cosa vi ho preparato io per merenda?
2: Che cosa?
0: Una focaccia al miele!
2: Evviva!
0: E allora ci salutiamo, ci rivediamo prestissimo qui su Rai Radio Kids per una nuova puntata di... E io voglio salutare e ringraziare Barbara Cinquatti, l'amicona di Lella, Piero Marcelli che cavalca nelle praterie con Lallo, Martina Forti che inventa le storie di Big Bang insieme a me e un grazie gigantesco alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso.

0: Un felice e pauroso Halloween a tutti! Buon Halloween!
1: Rai Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.

0: Eccoci di nuovo qui, tutti insieme, per un'altra grande puntata di...
1: Big Bang!
0: Ciao Lella, ciao Lallo!
2: Ciao Armadissima!
1: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Molto bene, molto bene. Siete pronti per un nuovo quiz?
2: Sì, bello, bello, bello. Che cosa dobbiamo indovinare oggi?
0: Ho paura a dirtelo, Lallo.
1: No, non dirmi che è una domanda che fa paura, Armando.
0: Ma no, Lella, non fa paura. È solo un argomento che a Lallo interessa moltissimo.
2: Hai paura che mi emozioni troppo? No, Armando, non è possibile. Guarda che sono un duro, sono uno sceriffo del West.
0: Va bene, allora te lo dico subito.
2: Sì.
0: L'argomento di oggi è il cioccolato.
1: È svenuto.
0: L'avevo detto io. Vabbè, facciamo così, mandiamo un po' di musica, così hai il tempo di riprendersi.
1: Va bene.

0: Lallo, Lallo, tutto ok?
1: Sì, sì, tutto okissimo. Oh.
2: Gli ho dato un po' di zucchero e si è ripreso subito.
0: Benissimo. Adesso possiamo dire ai bambini qual è la domanda del quiz di oggi.
2: Mm-hmm.
0: Anche voi state bene a sentire. Ah, ricordatevi che la risposta la daremo alla fine della puntata di oggi.
2: Va bene.
0: Allora, dunque, perché chi ama il cioccolato dovrebbe ringraziare le zanzare?
1: Le zanzare, Armando, sì. Ma le zanzare non si mangiano.
0: Vabbè,
2: sarà un motivo che non c'entra niente col fatto di mangiare, Lallo.
0: Bravissima, Lella. E tra poco scopriremo qual è questo motivo. Pensateci anche voi a casa, sfidate il papà, la mamma, il cugino, la nonna. Nel frattempo vorrei raccontarvi qualche curiosità su questo cibo così buono. Allora, per esempio, che differenza c'è tra cioccolato e cioccolata?
1: Ma è facile, nessuno, Armando, sono buonissimi tutti e due.
2: Forse che la cioccolata è liquida e si beve nella tazza e il cioccolato si mangia come quello dei cioccolatini.
0: Ma bravissima, Lella.
2: Grazie, Armando.
0: Dovresti proprio imparare da Lella.
1: È proprio brava, sì.
2: Grazie.
0: Perché è proprio questa la differenza. E vorrei dirvi anche che è nata la prima cioccolata nel 1828, pensate, quasi 200 anni fa, per merito di un signore olandese che si chiamava Van Houten Houten.
1: Senti, ma Armando, sì, insomma, è così buono che non riesco neanche a dirlo.
0: Lallo, lo so. Ti do un'altra informazione.
1: Sì.
0: La prima barretta di cioccolato è stata inventata nel 1847 dall'inglese Joseph Fry.
1: Grazie, inglese Joseph Fry, che ha inventato la barretta di cioccolato.
0: Va bene, però c'è qualcuno che dobbiamo ringraziare ancora di più per averci permesso di scoprire tutte le delizie del cioccolato.
2: La pianta di cacao?
0: Brava Lella. Ma non bravissima.
1: Ecco appunto. E se no è troppo brava Lella.
0: Vedi Lallo. In effetti Lella c'eri quasi. Perché il cioccolato si ricava proprio dai semi della pianta di cacao che cresce in America tropicale. Però se qualcuno non avesse scoperto l'America, oggi non avremmo la cioccolata. E chi è quel qualcuno?
2: Colombo!
1: Vabbè, prima le zanzare, adesso i colombi. Ma mi volete spiegare cosa c'entrano tutti questi animali con il cioccolato?
0: Lallo,
2: Colombo non è un animale, è un navigatore.
0: Eh sì, un famoso esploratore. Cristoforo Colombo è quello che ha scoperto l'America con le sue tre caravelle nel 1492.
1: Ma potevate dirlo subito che era lui. Grazie, grazissime anche a te, Cristoforo.
2: Ho un'idea. Facciamo festa a tutti questi inventori e scopritori con una canzone molto cioccolatosa.
1: Yuhu!

0: Senti Armando, ma dobbiamo aspettare per forza la fine della puntata per sapere la risposta, perché io sarei troppo curioso.
1: Hai ragione Lallo, ma la puntata funziona così.
2: Armando, ma io non ho capito una cosa. Il cioccolato fa bene o fa male?
1: Ah, questa è una domanda interessante, Lella. Perché?
2: Grazie.
1: Allora, come tutte le cose, intanto non bisogna esagerare, no? Se tu mangi troppe fragole, alla fine ti faranno male.
2: Sì.
1: Se tu mangi troppa marmellata, ti farà male. Mm-hmm. Per cui, sempre la quantità giusta di ogni cibo. Però, sembra che il cioccolato, se mangiato con moderazione, vuol dire senza esagerare, faccia molto bene.
0: Oh, lo sapevo io lo dico da sempre Armando, non vedete infatti come sono in forma.
1: Ecco, infatti secondo certi studi il cioccolato, oltre a essere una ricca fonte di energia e di allegria, sarebbe anche ottimo per il cuore, per l'intelligenza e per i denti.
2: No, davvero?
1: Sì.
0: Beh, scusate, io sono proprio un genio. Sono proprio un genio. Guardate che dentoni che ho.
1: Vabbè, effettivamente tu hai dei grandi denti bianchi, però per far bene ai denti il cioccolato dovrebbe essere senza zucchero. E io credo che tu quello che...
0: No. Senza zucchero che cioccolato è? No.
1: Vabbè, però sappi che esistono tanti tipi di cioccolato che hanno pochissimo zucchero e sono buoni lo stesso.
2: Sì, a me piace tanto il cioccolato scuro, quello fondente.
1: Ah, non avevo dubbi, Lella. E poi c'è un'altra cosa che volevo dire ai nostri amici ascoltatori riguardo il cioccolato. Tenetelo lontano dai vostri amici animali. Cani, gatti, perché non gli fa bene per niente.
0: Per fortuna Armando non ha detto cavalli.
2: E neanche pecorelle.
1: È vero, anche se voi siete una variante, perché siete dei pupazzi, quindi comunque. Vediamo Lallo se sei preparato. Sai dirmi perché non ci sarebbe neanche bisogno di masticare il cioccolato per mangiarselo?
0: Ma è facilissimo Armando, perché è così buono che si può buttare giù tutto intero.
1: No, a parte che non farebbe bene, non è quello il motivo, ma perché il cioccolato si scioglie in bocca. Capito?
0: Davvero?
1: Certo.
0: No.
1: Sì.
0: Posso provare?
1: Va bene, però dopo. Allora, l'ultima curiosità che volevo raccontarvi riguarda il paese in cui si consuma, in cui si mangia di più cioccolato. Sapete qual è?
2: Io lo so. Dai. La Svizzera. In Svizzera si fa tanto cioccolato.
1: Wow, Lallo.
0: Sì.
1: Ma le sa tutte, Lella.
0: Ho capito, vuoi dire che è brava?
1: Sì, è proprio brava, perché è proprio la Svizzera. Pensate...
2: Evviva!
1: Brava, pensate che in media, che vuol dire più o meno, un cittadino svizzero almeno mangia 4 cioccolatini al giorno. Se ci fosse Lallo, la media aumenterebbe.
2: Sì, decisamente.
0: Ma è pochissimo, Armando.
1: Va bene, è meglio che tu non ci dica quanti ne mangeresti, eh? Allora, sentiamo l'ultima canzone di oggi e poi la risposta al nostro quiz, che è perché secondo voi chi ama il cioccolato dovrebbe anche ringraziare le zanzare?
2: Yuhu!

tornati nello studio di Big Bang. E vi ricordo subito qual è la domanda del nostro super quiz di oggi. Perché chi ama il cioccolato dovrebbe ringraziare le zanzare?

0: Siete pronti per la risposta?
1: Prontissimi!
0: Bambini a casa, fateci sapere se per caso avete indovinato, se la risposta l'ha detta la mamma, il papà, la nonna, il nipotino. Vediamo chi tra di voi.
2: Però ti ricordi la domanda?
0: Sì, allora. Perché chi ama il cioccolato dovrebbe ringraziare le zanzare?
2: Oh!
0: Perché, molte specie di zanzare contribuiscono all'impollinazione. L'impollinazione nelle... Allora, ti spiego che cos'è l'impollinazione.
2: Forse meglio, sì.
0: Allora, vuol dire che praticamente le zanzare vengono attratte dal colore e dal profumo del fiore. Entrano nel fiore, cercano il nettare, di cui sono ghiotte, e facendo così si sporcano di polline. Poi vanno in un altro fiore, sempre per cercare il nettare, ma depositano quel polline che magari hanno sulle zampine, e da lì parte un processo che porta allo sviluppo del frutto.
2: Ma bello!
0: Bello, vero?
2: Come fanno le api?
0: Bravissimo, proprio come fanno le api.
2: Ma allora, quindi dobbiamo ringraziare le zanzare.
0: Esattamente, esattamente. Bravo, hai capito perfettamente.
1: Allora, quando ci pungono, poi possiamo mangiare un pezzettino di cioccolato, così siamo pari.
0: Carino, giusta, giusta. Va bene, va bene. Insomma, avete capito, bambini? Ecco, allora se avete dato la risposta giusta al quiz, chiamateci, altrimenti suggeriteci voi qualche quiz e noi lo riproporremo qui con Lallo
2: Armandissimo,
0: Lella
1: Armandissima e Lallo
0: e soprattutto Big Bang. Ciao ciao.
1: Ciao.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

su quei... come si chiamano? Ah, yeah. Con le mie pinne non si può far, vorrei le gambe per saltare

0: La lumaca Elisabetta!
1: Vieni, vieni, vieni!
2: Ma Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
3: Volando!
2: Volando?
3: Sì, è facile! Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo!
2: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
3: Ma certo! È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
2: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
4: Le campane, la neve.
3: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
2: Può volare.
4: Può volare.
2: Urrà.
3: Ora tu.
2: Vorrei sopra il mare volare. E vorrei con le sirene giocare.
5: E io
6: e i bucanieri sfidare.
3: Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
2: La polvere?
6: La polvere!
3: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
2: Riproviamo, riproviamo!
4: Ci ma vogliamo!
6: Oh, la peppa!
2: Noi vogliamo! Vogliamo!
3: Come no?
2: Noi vogliamo! Vogliamo!
3: Forza, ragazzi! Tutti all'isola che non c'è!

mangiar. Mi va, faccio su, giù e so di già come finirà. Fare sport è bello, ma quanta fame dà. Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza avrò. Faccio sport, ma penso già a quello che mi va. Oh, la

I magnifici bipedi che popolate la sfera terraquea, occhiuti non più primati che calpestate le aiuole del pensiero assoluto, sapiens sapiens che puntate al sapiens al cubo. Meno male che anche oggi c'è questa puntata, tutta per voi! Ops! What's up? E sì che vi avevo avvertiti, eh?

Tutte e due, up and down, e ciao cartilagini!

0: bambine, gli zii e le zie, le mamme, i papà, i pupazzi e i peluche. E benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang. Un super saluto dal vostro Armando. Armando Traverso.
1: E ci sono anch'io. Flora.
0: Ehi, ciao Flora, eccola qui, la nostra voce dal mondo vegetale è qui con noi. Flora nelle puntate precedenti ci ha raccontato dei suoi amici alberi e ci ha detto un sacco di cose interessanti, tutto quello che le hanno raccontato i suoi informatori svolazzanti, cioè gli uccellini.
1: Bravissimo, piantando.
0: Grazie, grazie Flora. Mi chiamo Armando, non piantando, però piantando è bello. Senti Flora, quali novità ci racconti oggi?
1: Finalmente io sono riuscita a parlare con i fratelli Boletus.
0: Ah però.
1: Mi tremano tutti i petali dall'emozione.
0: Oh, wow, i fratelli Boletus, forse mi viene in mente qualcosina, ma voi bambini questo nome lo conoscete? Boletus, vi dice qualcosa?
1: I Boletus sono famosissimi in tutto il sottobosco, però non si fanno mai trovare. Se ne stanno sempre nascosti sotto le foglie di quercia, ma io sono riuscita finalmente a parlare con loro.
0: Ma che brava Flora, complimenti. Allora facciamo così, ci ascoltiamo insieme una bella canzone e poi ci racconti tutto quello che ti hanno detto.

0: Amiche e amici di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e della nostra nuova amica, la voce dal mondo vegetale, Flora, che è riuscita a parlare con i fratelli Boletus. Allora, raccontaci tutto.
1: Allora, sono due fratelli.
0: Sì.
1: Si chiamano Pinuccio e Citrina.
0: Mm.
1: Si vogliono molto bene e stanno sempre insieme.
0: Ah.
1: Però litigano sempre con la cugina Amanita, che è una tipina davvero terribile.
0: Boletus. Pinuccio e Citrina, la cugina Amanita. Ma senti, Flora, questi due fratellini amano molto la pioggia?
1: Oh, sì.
0: Mm.
1: Quando piove,
0: sì,
1: spuntano da sottoterra velocissimi.
0: Uh-huh.
1: Diventano grandi in pochissimo tempo, così.
0: E se non sbaglio, indossano sempre il cappello.
1: Certo.
0: Mm.
1: Non escono mai senza il loro bel cappello color bosco.
0: E quindi i Boletus sono dei funghi.
1: Bravo, piantando, hai indovinato.
0: Ma certo, Boletus è il nome scientifico dei funghi porcini, che sono buonissimi da mangiare. E poi, se non sbaglio, Citrino e Pinarolo sono proprio due tipi di funghi porcini, mentre le Amanite sono dei funghi velenosissimi. Ah, tra l'altro, consiglio importante, non raccogliete mai i funghi senza avere vicino qualcuno che li conosce molto bene, perché possono essere pericolosi.
1: Ma infatti io non li raccolgo i funghi, io ci parlo e basta.
0: Brava Flora, brava. E sapete una cosa, bambini? I funghi sono importantissimi per l'agricoltura, perché riescono ad assorbire tutte le sostanze inquinanti e quindi aiutano a bonificare i terreni, cioè a ripulire la terra.
1: Per questo Pinuccio e Citrina sono due vere star, perché sono delle super piante.
0: Beh, a proposito di super piante, anche tu sei una super pianta e sei anche piuttosto insolita.
1: Chi? Io?
0: Ma sì, sei una pianta che parla e poi sei la nostra voce dal mondo vegetale.
1: Io non ci vedo nulla di strano.
0: Va bene, e allora vorrà dire che magari tra poco scopriremo qualcosa di più su di te. E intanto ci ascoltiamo il messaggino che ci ha mandato Francesco.
2: Ciao, sono Francesco Nessi. È la prima volta che ho il vostro numero e vorrei tanto sentire una canzone di nome Non si nomina Bruno, che è del film Incanto, che è appena uscito questo Natale. Ciao!
0: Ciao Francesco, grazie, e continua a usare il numero ora che ce l'hai, e noi siamo contentissimi quando ascoltiamo i vostri messaggi, e lo ricordo a tutti, il numero è 347-411-2726, raccontateci tutto quello che vi pare, qual è il vostro animale preferito, oppure, in onore di Flora, qual è la vostra pianta preferita? La quercia magari, perché è grande e forte? O l'edera, perché riesce ad arrampicarsi sui muri come Spider-Man? La rosa, perché è molto molto elegante, ma sa difendersi, pungendo con le sue spine appuntite. Ma adesso ascoltiamo subito la canzone che ci ha chiesto Francesco e poi continuiamo a parlare con Flora e a scoprire qualche segreto su di lei.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e...
1: e di Flora.
0: La nostra voce che arriva direttamente dal misterioso e affascinante mondo vegetale. E in effetti dobbiamo scoprire ancora qualcosa su di te. E cioè, che pianta sei esattamente?
1: Si è fatto tardi.
0: No, dai Flora, aspetta, lasciaci indovinare. Dunque, intanto abbiamo capito dalle volte precedenti che sei un fiore. Quindi non sei una pianta selvatica. Forse sei il fiore di una pianta arrampicante?
1: No.
0: Sei il fiore di una pianta grassa. Magari un cactus, una di quelle piante piene di spine che vivono bene anche nel deserto.
1: Ma non ci pensare proprio. Io devo essere innaffiata quasi tutti i giorni.
0: Ho capito. Allora sei un bel fiore da giardino come il giacinto o il tulipano.
1: Sbagliato. Uffa. Ti ripeto la mia filastrocca.
0: Va bene.
1: Sono verde, bianca e d'oro, mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer, il mio nome è proprio Flora.
0: Dunque, sono verde, bianca e d'oro. Ah, certo, allora hai la corolla con i petali bianchi e il centro giallo d'oro. Ma certo, sei una margherita! Però scusami, non capisco quando dici... con i sogni ballo il valzer.
1: E va bene, ti recito la filastrocca fino alla fine. Sono verde, bianca e d'oro, mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer, il mio nome è proprio Flora. Se rimango un po' in giardino, sono sempre più tranquilla. Della notte sono amica, chiamami anche...
0: camomilla. Sei una meravigliosa piantina di camomilla e con i tuoi fiori si prepara una bevanda che aiuta a dormire. Ma che bello! Brava Flora, sei anche molto utile allora.
1: Sì, io faccio sempre dormire tutti e invece io non mi riposo mai. E infatti ora sono un po' stanchina.
0: Ma allora ti canterò io una ninna nanna. Ne conosco una adattissima a un bel fiore come te. E forse la conosci. Inizia dicendo... buonanotte. Buonanotte, fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza.
1: Ma certo, la conosco. È bellissima. Buonanotte,

0: Ma che bella! Ciao Flora!
1: Ciao! Ciao ciao!
0: La puntata finisce qui. E io ringrazio Manuela Grippi che canta la ninna nanna alla piccola Flora, la piantina di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende sempre divertenti e piene di ritmo le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e un appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: il suo vassoio, lo stesso pane venderà. E dal giorno che arrivai,
1: buongiorno,
0: non è cambiato mai. Ma che vita è questa qua?
1: Buongiorno, beh.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
2: e un nonno,
1: certo,
2: e...
1: Marie, le baguette! Sbrigati, avanti!

0: et la famiglia.
1: Bonjour.
2: Salve.
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella.
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
5: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore.
5: Insisto.
6: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
7: È una ragazza assai.

Radio Kids,

0: Bambine e bambini, pupazzi e peluche, zii, nipotini, cuginetti, mamma e papà, bentrovati, benvenuti, un super saluto radiofonico da me, Armando, ed eccoci pronti per questa nuova puntata di... E allora benvenuta Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Benvenuto Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Allora, siete pronti? Oggi ho in mente una puntata speciale, piena di colpi di scena e di sorprese.
1: Oh, adoro le puntate speciali e adoro le sorprese.
2: E cosa c'è dentro?
0: Scusa Lallo, dentro dove?
2: Dentro la sorpresa.
0: No, vabbè, va bene, va bene. Allora, dentro la sorpresa c'è una storia.
2: No, bello, una storia di paura, di avventure avventurose, i marziani spaziali.
0: Beh, una storia molto particolare, la storia di un re che si chiamava Re Mida. Dovete sapere che tantissimi anni fa Re Mida governava il regno di Frigia, che si trovava in una zona, direi, di quella che oggi è la Turchia.
2: E scommetto che faceva tanto freddo in questo regno di Frigia.
0: non saprei, però la Frigia era una terra ricchissima, Lallo, piena di miniere dove si scavavano pietre preziose.
1: Tipo quelle dei sette nani di Biancaneve?
0: Sì, molto, molto simili, Lellina.

0: Hey ho, hey ho, andiamo a lavorare. La la la la la la la la la la la la. Ciao bambine, ciao bambini, ben ritrovati, siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E oggi vi stiamo raccontando la leggenda del famoso Re Mida, un sovrano vissuto tantissimi anni fa.
1: Armando, ma come mai è tanto famoso questo Re Mida?
0: Allora, dunque, devi sapere che un giorno il re incontrò per caso il dio Dioniso. Sapete chi era?
1: Beh, forse no.
0: Beh, il dio Dioniso era niente meno che uno degli dei dell'Olimpo.
1: Oh.
0: Quel giorno, però, si era perduto e vagava per i boschi. In realtà il re non aveva capito che si trattava di un dio. Pensava che questo giovane fosse un semplice viandante e visto che si era perso ed era anche infreddolito...
2: Ah, lo dicevo io! Vedi Armando, nel re di Frise si gelava!
0: No, dai!
1: Armando, e cosa succede dopo?
0: Beh, Remida invita il giovane nel suo palazzo, lo fa sedere alla sua tavola, gli dà da mangiare e da bere, finché il dio dell'Olimpo, per ringraziarlo di quella bella ospitalità, gli dice: «Sai, io non sono un semplice viandante, sono Dioniso, dio dell'Olimpo. Sono stato bene qui da te nel tuo palazzo e per ricompensa farò avverare un tuo desiderio».
2: Ma Armando, questo Dioniso era un dio o il genio della lampada di Aladdin?
1: Beh, in effetti un po' gli somiglia.
0: Avete ragione, perché in effetti ricorda un po' il genio della lampada. Però Re Mida aveva la possibilità di esprimere un solo desiderio. E che cosa chiese? Indovinate un po'.
2: Un gelato cioccolato e fragola, gigantissimo.
1: Un gomitolo di lana lunghissimissimissimissimo.
0: No. Dovete sapere che, purtroppo, Remida era molto avido e molto ambizioso.
1: Oh.
0: E così espresse il suo desiderio senza riflettere e disse: voglio che tutto quello che tocco si trasformi in oro, così diventerò il re più ricco del mondo.
1: Per tutte le pecorelle smarrite, davvero ha detto così?
0: E così, subito... si precipitò a provare il desiderio. Toccò una pietra, una statua, una fontana e... zip, zap, zip. Che bellezza! Tutto si trasformava in oro! Però, quando arrivò l'ora di pranzo, provò ad addentare una focaccia e... andò a sbattere coi denti contro il metallo. La focaccia era diventata d'oro!
2: Oh, povero Re Mida, povero Tapino!
1: Uffa, però, poteva pensarci prima!
0: Eh sì, è stato molto, molto avventato. E ora non poteva mangiare più nulla. E poi, pensate, gli si avvicinò sua figlia Zoè e...
1: Oh, no!
0: Eh sì, Lelina, hai capito? Anche Zoè diventò una statua d'oro!
3: Ah, che storia triste!
0: No, non è così triste, per fortuna, Lallino.
3: Ah, meno male.
0: Perché il re chiamò a gran voce il dio Dioniso. «Ti prego, mi sono sbagliato! Non voglio più trasformare tutto in oro! Liberami!» E il dio Dioniso, che tutto sommato era buono, cancellò il desiderio con uno schiocco di dita, così.
1: Ah, meno male! Ma, e cioè?
0: Per fortuna, tornò ad essere una dolce ragazza come sempre. E da quel giorno, Remida imparò la lezione e non pensò più soltanto all'oro e alla ricchezza.
2: E visse sempre felice e contento!
0: In realtà Lallino combinò un altro guaio, ma ve lo racconto subito dopo la nostra canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armando!
0: E oggi stiamo raccontando le avventure, anzi, le disavventure del mitico Re Mida.
1: Beh, e cosa combina questa volta?
0: Beh, da quando non trasformava più tutto in oro, Re Mida aveva deciso di cambiare vita e abitava nei boschi, immerso nella natura, lontano da ricchezze e tesori. In quelle foreste si sentiva spesso il flauto di Pan, un dio un po' vanitoso, che diceva di essere il più grande musicista di tutti i tempi.
2: Suonava così.
0: Più o meno. Un giorno Pan sfidò in una gara musicale il dio Apollo. E indovinate chi era il giudice della gara?
1: Re Mida.
0: Proprio lui. In realtà Apollo suonava benissimo, era il dio della musica, ma Re Mida assegnò la vittoria a Pan e Apollo si arrabbiò moltissimo.
1: Oh no!
0: Sì, sì, e per punirlo sapete che cosa fece? Gli fece crescere due lunghissime orecchie d'asino.
2: Ah, beh, pensavo peggio. Non è mica male avere le orecchie d'asino.
0: Beh, però, sai, Re Mida si vergognava così tanto di quelle orecchie che cominciò a girare per la sua reggia con un vistoso cappuccio in testa. Però
2: aia.
0: Il barbiere di corte conosceva il segreto del re. Aveva visto le orecchie d'asino di Mida mentre gli tagliava i capelli e benché Re Mida gli disse non rivelarlo a nessuno, e il barbiere alla fine non riuscì a tenersi il segreto.
1: Oh, non vale, non si dicono i segreti.
0: Eh sì, Lelina, hai ragione, ma da quel momento tutti a corte cominciarono a ridere a crepapelle. Re Mida ha le orecchie d'asino! Re Mida ha le orecchie d'asino!
1: Oh, povero Re Mida, si cacciava sempre nei guai.
0: È vero, era un pochino imprudente questo re. Ma adesso, visto che siamo alla fine della puntata, direi prima di salutarci di ascoltare insieme questi meravigliosi saluti.
3: Ciao Rai Radio Kids, sono Rebecca, vi ascolto ogni mattina che vado a scuola. Un saluto da Lella, Lalo e Armandissimo, ciao!
0: Ma che carina che sei Rebecca, ciao, ci fa piacere farti compagnia mentre vai a scuola. E allora, appuntamento sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per una nuova puntata del nostro
1: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

cacciato anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta, servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto, una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia tra sogno e

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi della Polinesia.

0: Gli amori di Papa e Rangi. Mito della Nuova Zelanda. Era la prima notte del mondo. Nell'oscurità risuonavano i sussurri amorosi di Papa e Rangi. Papa, la terra, e Rangi, il cielo, si amavano senza sosta. Rangi sposava deliziosamente le forme di Papa, tanto da impedire alla luce di raggiungere il mondo. Dalla loro divorante passione erano nati 6 figli: Rongo Matani, padre delle patate dolci, Aumia Tiketike, padre delle bacche selvatiche e delle radici di felce, Tangaroa, padre degli oceani, Tumatawenga, padre del fuoco, Tauhiri, padre delle tempeste, e Tane, padre delle foreste. Stretti fra i loro genitori in una perenne oscurità, non potevano muoversi. Infine, trovarono rifugio nelle grotte della loro madre Papa. Un giorno, ritrovatisi tutti insieme dentro una di esse, decisero di agire di comune accordo. Niente doveva impedire loro di crescere, svilupparsi e assumere ciascuno la dimensione del proprio destino. Siamo figli degli dèi, ma anche i padri di un mondo da creare. Abbiamo bisogno di spazio per crescere e svilupparci. Non possiamo vivere all'ombra dei nostri genitori. Dobbiamo trovare la nostra luce personale, disse Tane, il fratello più piccolo.
1: Hai ragione. Scaviamo la terra e gettiamola contro nostro padre, dissero Rongo e Aumia Tiketike. Nostro padre non ha paura della terra, ma dell'acqua. Io potrei farlo annegare,
0: replicò Tangaroa.
2: No, lui non ha paura né della terra né dell'acqua. Io, Tumatawenga, lo brucerò.
0: Tauhiri taceva. Sapeva che più spazio avesse avuto, più avrebbe dovuto crescere. E a Tauhiri, padre delle tempeste, quella vastità faceva paura. A quel punto Tane, il più piccolo, disse: «Non è facendo del male ai nostri genitori che troveremo la nostra luce. Se vogliamo posto e spazio, separiamoli. Facciamo nascere la luce dall'interno di noi stessi». L'idea fu approvata all'unanimità. I due fratelli maggiori scavarono la terra per raggiungere il cielo e premettero le teste contro il padre.

0: bagnati e brucianti, Papa e Rangi si unirono ancora più fortemente l'una contro l'altro. Tauhiri non si mosse. Sapeva quello che gli sarebbe successo se avesse avuto spazio. Venne il turno di Tane. Espirata l'aria dai polmoni, si infilò con tutto il corpo tra i due genitori. Piantò le dita nella terra e, puntando le spalle contro la madre e i piedi contro il cielo, spinse, spinse e spinse. Espirando lentamente, riuscì a staccare Rangi da Papa e, appoggiandosi sulle spalle, sollevò il cielo tenendolo a distanza con i piedi. Strappati l'uno dall'altra, Rangi si incupì e Papa urlò di dolore. Papa ammucchiò montagne di terra per afferrare gli ultimi pezzi di cielo, ma invano. Con il suo corpo Tane era riuscito a separare i genitori. Adesso gli dei avevano il loro spazio. La luce sgorgò e fu il primo giorno. Diviso dall'amata, Rangi, furibondo, tempestò la terra di lampi per cercare il loro figlio Tane. I lampi fioccarono, ma non trovarono nessuno. Rangi era pazzo di dolore e la sua collera si tramutò in tristezza. Le sue lacrime colarono a fiotti sull'amata, dando origine a fiumi, affluenti e cascate, che seguirono le curve della terra alla ricerca dell'indegno figlio. Ma Tane restava introvabile. Papa la terra chiamò Rangi e gli disse: Rangi, mio amore, mio cielo, guarda, sono qui, proprio sotto di te. Il mio corpo reca già i segni del tuo dolore. I nostri figli non hanno saputo crescere al di là del nostro amore. Guarda nostro figlio Tane, guarda le sue mani, sono diventate radici. Il suo corpo si è fatto tronco e i suoi piedi rami. Ci ha separati e tuttavia ci collega. Lui è l'albero, il padre delle foreste. Poi si rivolse ai figli. Figli miei, vi siete messi contro vostro padre e adesso resterete al mio fianco. Tu, padre delle patate dolci, e tu, padre delle radici, crescerete al mio interno, spuntandone con la sola testa per vedere vostro padre. Tu, padre dell'oceano, mi bagnerai. Rangi mi vedrà a metà e la sua tristezza ne risulterà dimezzata. Tu, padre del fuoco, vivrai nelle mie profondità. Tu, padre del vento, che non hai voluto prendere partito, errerai tra tuo padre e tua madre, tra cielo e terra. E tu, Tane, padre delle foreste, che ci separi con i tuoi alberi, sappi che quando essi saranno spariti, tutto tornerà come prima. E da quel primo giorno del mondo, notte e giorno, giorno e notte, Papa e Rangi continuano a sperare. Papa sospira e ogni mattina manda a Rangi, suo cielo, vaste cortine di bruma. Rangi piange lacrime di rugiada che ogni mattina depone sul corpo dell'amata.
1: Racconti dei saggi della Polinesia. Lo ha curato Céline Ripoll. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani. Per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella.

0: Big Bang. Io sono Armando e sono proprio contento di stare con voi. Anche perché da un po' di tempo a questa parte sto cercando di raccontarvi delle fiabe, quando all'improvviso...
1: Per fortuna arriva qualcuno che le sa raccontare.
0: Cosa vorresti dire, caro Crude, alieno del pianeta Kot, che io non so raccontare le fiabe?
1: Ma no, figurati, tu le racconti benissimo, solo che le sbagli. No. Confondi i personaggi e spesso il finale è mieloso, melenso, malsano.
0: Ma che dici? Mieloso? Mieloso, melenso, malsano.
1: Malsano.

0: il finale è quello classico di tutte le fiabe, no, che si rispettano, ovvero e tutti vissero felici e contenti.
1: Oh, che noia, che grigiume, che tediosità, ulala, ulala, la tediosità, ulala, ulala, la tediosità, ulala, ulala, ulala.
0: Hai finito?
1: C'è un ultimo là.
0: Non ti basta rovinarmi tutte le fiabe, adesso ti metti anche a cantare.
1: Certo.
0: E comunque vorrei dirti oltretutto che sei pure stonato.
1: Io stonato?
0: Sì, sei stonato.
1: Guarda che quando ero crudino io ho vinto il microfono di fango.
0: Ma figurati.
1: Era la voce più ascoltata di tutto il pianeta.
0: Vabbè, andiamo per ordine. La prima cosa che hai detto, crudino?
1: Crudino.
0: Cioè piccolo crude. Vorresti dire crude da bambino?
1: Sì, bravo, hai capito bene. Armandino.
0: Non mi chiamare Armandino.
1: Va bene, Armanducolo.
0: No, non mi chiamare Armanducolo. E poi, scusami, che cosa sarebbe il microfono di fango?
1: Ma come? È il premio più ambito per le voci più stridole, antipatiche, raccapriccianti, urticanti che si siano mai sentite.
0: Ah, adesso capisco perché hai vinto Crudino.
1: Mi piace Crudino. Allora, vuoi sentire come canto?
0: Guarda, se proprio devo... Però facciamo così, magari prima ci sentiamo una bella canzone, no?
1: No, dai.
0: E poi ai noi, tutti pronti ad ascoltare Crudino.
1: Così come l'hai detto mi piace un po' meno. Armandino.
0: Crudino. Crudino, ino, ino.
1: Armandino, ino, ino. Armandino, ino,
0: Crudino,
1: ino, ino, ino,
0: ino, ino, ino,
1: ino,
0: Crudino.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armandino. E sono in compagnia dell'alieno Crudino.
1: Crud!
0: Del pianeta Cot, che purtroppo vuole cantare.
1: Però prima di iniziare a cantare avrei bisogno di un po' di incoraggiamento.
0: Pure! E che tipo di incoraggiamento vorresti?
1: Di qualcosa che mi dia forza. Trova tu le parole giuste, fai una presentazione come si deve.
0: Va bene, d'accordo. Allora la faccio. E allora, care bambine e bambini, mamme, papà, zii, nipotini, pupazzi e peluche, per i prossimi secondi avrete la terribile, agghiacciante sfortuna...
1: Bravo, vai avanti così, mi piaci.
0: Dicevo, la terribile, agghiacciante sfortuna di ascoltare una delle voci peggiori, ma che dico peggiori, la peggiore che si sia mai udita nello spazio.
1: Perfetto, grazie, stai andando alla grande.
0: Quindi al mio tre, tutti pronti e... 1, 2, 3, tappatevi le orecchie.
1: Ma come tappatevi le orecchie? Così non potranno mai ascoltare la mia canzone, deprimersi, diventare tristi, conoscere le profondità dell'orrore e dell'angoscia.
0: Appunto, però è normale che sia così. Non lo sai che il suono dello spazio non si propaga? Nello spazio regna il silenzio assoluto. E devo dire, adesso che so che tu canti, mi rendo conto che è un gran bene.
1: A parte che a me non mi hanno mai propagato per cantare. E comunque non puoi farmi questo. Non oggi, non proprio oggi. Per me sarebbe stato un bel momento, un modo di partecipare, di ricordare. Ti prego, Armandino... Anzi, Armando.
0: Anzi, bene.
1: Super Armando.
0: Bravo.
1: Super mega Armandissimo.
0: Ottimo. Ma scusa, Che cosa succede oggi? A cosa vuoi partecipare e che cosa dovresti ricordare?
1: Oggi su Cot, il mio pianeta, è un giorno speciale. È il gran giorno della lacrima amara, della nefanda tristezza, della cupa malinconia e della miserevole infelicità. Oggi tutti insieme singhiozziamo piangendo e cantiamo il nostro inno. Infelicità!
0: Ma che tristezza! Ma che razza di giorno speciale sarebbe? È orribile! Ma fate tutti così?
1: Beh, non tutti. A volte qualche maleducato disturba, sorride e porta un po' di allegria.
0: Ma meno male che c'è qualcuno che lo fa, come il nostro Lorenzo di 6 anni, che abita a Tezze sul Brenta e ci ha raccontato una barzelletta al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Eccola qui. Sapete che cosa dice uno pneumatico a un altro pneumatico? Ti seguo a ruota! Grazie Lorenzo! Tu sei un raggio di luce tra le tenebre nelle quali siamo immersi per colpa del nostro alieno farlocco, Crud! Divertente la barzelletta. Per chi non lo sapesse, gli pneumatici sarebbero le gomme delle automobili. Che succede? Adesso perché ti deprimi? Che cosa stai pensando? Cosa ti turba?
1: Gli pneumatici, le gomme.
0: Io cosa? Cosa hanno che non va agli pneumatici?
1: Devi sapere che su Cot, quando viene l'inverno, gli pneumatici, le gomme vanno cambiate. Altrimenti, quando viaggiamo nelle galassie di ghiaccio, si scivola. L'astronave non tiene, si rischia di perdere il controllo e di andare a sbattere.
0: Questa è una cosa che si fa anche qui da noi, sulla Terra. In inverno si usano le gomme adatte a quella stagione. Proprio perché la strada diventa scivolosa a causa della neve e del ghiaccio, come per voi.
1: Ecco, bravi, giusto.
0: E c'è qualcosa che non stai dicendo?
1: Io avrei dovuto cambiare gli pneumatici, ma non l'ho fatto.
0: Questa è la ragione per cui sei preoccupato. Hai ragione, va di mezzo la sicurezza della tua astronave.
1: No, veramente io sono preoccupato per la multa.
0: Per la multa?
1: È salatissima, se mi scoprono sono rovinato.
0: Dovresti vergognarti, Crud. Sei un pericolo per te e per gli altri.
1: Non è colpa mia. Mortadel, il mio capo, mi ha detto vai e invadi la Terra subito. E così io sono partito senza cambiare le gomme della Star Spec Plus.
0: Non ne fai una giusta, Crud. Vabbè, facciamo così. Oggi non invadi la Terra e vai a cambiare le gomme.
1: Va bene, però prima canto.
0: Oh no, speravo te ne fossi dimenticato.
1: Non si dimentica la giornata più importante dell'anno.
0: Ma senti, visto che stai per tornare su Crud, potresti andare là, unirti ai tuoi amici alieni e piangere triste e singhiozzare e cantare con loro.
1: Ormai non farei più in tempo e sarebbe davvero un grande guaio per me, molto peggio della multa salatissima.
0: Va bene, facciamo così. Ci ascoltiamo una canzone e poi tu canterai il tuo inno. Come hai detto che si intitola?
1: Infelicità.
0: Ecco, tutto un programma.

0: Bentornati su Rai Radio Kids, siete all'ascolto di Big Bang. Io sono Armando e con me oggi c'è Crude dal pianeta Kot, che oggi ci canterà il suo terribile inno dal titolo...
1: Infelicità! Siete pronti?
0: No! Ma visto che non c'è altro da fare...
1: Grazie Armando, grazie.
0: Dai, forza.
1: Infelicità!
0: Scusa, che tengo... E piangere, versare, lacrime amare, l'infelicità...
1: Prego con me quella lì, ok. Grazie Armando. La la la la la la.
0: No, vabbè, iniziamo per favore, non facciamo tanto lungo.
1: Infelicità, e pianger, versare, lacrime amare, l'infelicità. La noia deprimente, la tristezza avvilente, l'infelicità. E fare puzzette al sapor di catrame, l'infelicità, infelicità.
0: Va bene, grazie Crude, può bastare. Bene, adesso possiamo salutare bambine e bambini.
1: No, no, no, no, aspetta, non è finita, ascolta.
0: No, dai.
1: Infelicità, rotolarsi nel fango ballando il tango, l'infelicità. La pioggia che inquina con l'aria suina, l'infelicità. È un pianeta distrutto che sa di prosciutto, l'infelicità, infelicità.
0: No, basta, sento basta, basta. Basta!
1: Ma non ho ancora finito!
0: No, va bene così, va bene così.
1: Che succede?
2: Polizia spaziale, abbiamo trovato un'astronave che non ha ancora cambiato le gomme. Procediamo con una multa salatissima.
1: No, aspettate, arrivo, posso spiegare? Non è colpa mia, sono in missione speciale, devo invadere la Terra!
0: C'è cascato. Devo ricordarmela questa cosa della polizia spaziale. La devo fare più spesso. Va bene. Ma sapete una cosa? Mi sono divertito un sacco ad ascoltare quella canzone. Infelicità è la pioggia che inquina con l'aria suina. Un pianeta distrutto che sa di prosciutto. Vabbè, ci sentiamo presto, sempre qui su Big Bang. Mi raccomando, non mancate l'appuntamento. Ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Andrea Calabretta, che canta insieme a Crude, Martina Forti, che inventa insieme a me le nostre storie, e Isabella Carbone, la nostra super regista da fiaba. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

mare. Nasce il verde se i colori fa incontrare. Il sole è giallo, il mare è blu. Facciamo il verde mescolando un po' di più. Il sole è, il mare è.

0: Bambine e bambini, grandi e piccini, zii, nipotini, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang! Da me, Armando Traverso, un super saluto e un abbraccio radiofonico!
1: E ci sono anch'io, Flora!
0: Ciao Flora, la nostra verdeggiante cronista del mondo vegetale che ci racconta i segreti delle piante e che a volte ha degli informatori svolazzanti, cioè gli uccellini.
1: Bravissimo, svolando!
0: Mi chiamo Armando, non svolando. Ma allora, dici subito quali novità ci racconti, chi hai intervistato?
1: Finalmente sono riuscita a parlare con i gemelli Potus.
0: Oh.
1: Mi tremano tutti i petali dall'emozione.
0: I gemelli Potus? Ma questo nome mi suggerisce qualcosa. E a voi, bambini?
1: I Potus sono famosissimi in tutta la città e io sono riuscita a intervistarli in esclusiva.
0: Ma che brava! Io credo di avere un'idea, però non ho ancora capito bene di chi stiamo parlando. Comunque, complimenti Flora, eh? Direi facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone tutti insieme e poi ci racconti di questa tua nuova super intervista ai gemelli Potus.

0: e siete sempre sintonizzati su Radio Kids ascoltando Big Bang in compagnia mia, di Armando Traverso e della nostra amica tutta foglie e petali, Flora. E Flora oggi è riuscita ad intervistare in esclusiva i gemelli Potus. E allora dici subito qualcosa in più di questi favolosi personaggi.
1: Sono due fratelli che stanno sempre insieme in uno scaffale alto della libreria. Si vogliono molto bene, però litigano tutti i giorni con una certa Kenzia. È una tipina davvero terribile.
0: Allora, vediamo un po', Kenzia. Due gemelli che abitano su uno scaffale. Chissà se i bambini stanno cominciando a indovinare di chi stai parlando. Vediamo un attimo. Flora, scusami, per caso i gemelli Potus sono delle piante rampicanti?
1: Oh sì, certo!
0: E allora Kenzia è una pianta piuttosto alta e lunga.
1: Giusto!
0: Allora, sono tutte piante che vivono in un appartamento.
1: Eh sì, poverine, non sono per niente contente di vivere al chiuso. Preferirebbero crescere libere, nelle foreste.
0: Beh, lo capisco. Ma spiegami, come mai i gemelli Potus sono così famosi?
1: Perché riescono a sopravvivere anche quando gli umani si dimenticano di loro. Sono delle super piante.
0: Beh, però a proposito di piante super, anche tu, Flora, sei piuttosto insolita, eh?
1: Sì. Io?
0: Ma certo, sei una pianta che parla e per di più fai la giornalista.
1: Non ci vedo nulla di strano.
0: Va bene, ma in effetti per noi è una fortuna così, ci racconti le tue inchieste dal mondo vegetale. Però, prima di proseguire, vorrei che ascoltassimo insieme uno dei messaggi che ci arrivano dalle nostre bambine e dai bambini in ascolto.
2: Ciao Lella e Lallo Armando, sapete, io sono Pietro, ho 5 anni e sto costruendo un Lego e ci sono dei poliziotti e ci sono dei cani e ciao, mi potete fare ascoltare musica leggerissima? Ciao!
0: Ma bravissimo Pietro, lo sai, anche a me piaceva tantissimo giocare alle costruzioni e lo faccio ancora adesso. E allora, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri messaggi al numero 347-411-2726. Raccontateci tutto quello che vi passa per la testa e vi piace di più. O per esempio, visto che c'è Flora con noi, qual è la vostra pianta preferita? La quercia, per esempio.
1: È grande e fortissima.
0: Oppure l'edera, che riesce ad arrampicarsi sui muri come Spider-Man. O la rosa.
1: La rosa è così elegante. E sa anche difendersi quando punge con le sue spine.
0: Verissimo. E adesso ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Pietro.

0: E siete sempre sintonizzati su Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in mia compagnia Armando Traverso e
1: Flora,
0: la nostra ospite meravigliosa che arriva direttamente dal misterioso e affascinante mondo vegetale. Allora, oggi ci hai raccontato di aver intervistato i gemelli Potus, cioè delle piante di appartamento, però adesso vorrei che tu accontentassi tantissime bambine e tantissimi bambini che ci chiedono di riascoltare la tua filastrocca indovinello, quella che ci svela la tua identità. Puoi ripeterla, per favore?
1: Eccola qua. Sono verde, bianca e d'oro. Mi risveglio con l'aurora. Con i sogni ballo il valzer. Il mio nome è proprio Flora.
0: Allora, qualcuno di voi forse ancora non sa la vera identità di Flora. E allora, vogliamo ripetere la filastrocca fino alla fine?
1: Sono verde, bianca e d'oro, mi risveglio con l'aurora. Con i sogni ballo il valzer, il mio nome è proprio Flora. Se rimango un po' in giardino, sono sempre più tranquilla. Della notte sono amica, chiamami anche.
0: Allora, avete indovinato? Avete risolto l'indovinello? Fa rima con tranquilla. Beh, dunque, allora, però posso aiutarvi anche in un altro modo. Flora è una piantina con uno straordinario superpotere.
1: Sì, io faccio sempre dormire tutti, invece io non mi riposo mai.
0: Allora, avete capito qual è la sua identità? Beh, vi dico io l'ultima parte della filastrocca. Sono sempre più tranquilla. Della notte sono amica, chiamami anche Camomilla. Ed ecco il superpotere di Flora che fa sempre riposare tutti. E lei non si riposa mai. E infatti adesso ci diceva che è un po' stanchina, vero Flora?
1: Sì, sono un po' stanchina.
0: E allora vorrà dire che io e i bambini ti canteremo la nostra ninna nanna, quella che preferisci. Buonanotte, buonanotte fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza.
1: Che bella questa canzone.
0: Il gran turco nei campi è maturo. E ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Ciao Flora.
1: Ciao, grazie.
0: La puntata finisce qui e io ringrazio Manuela Grippi che canta la ninna nanna alla piccola Flora. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che rende sempre divertenti e piene di ritmo le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un saluto e un super abbraccio radiofonico. Ciao.

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e lo

Può sputare, 10 dita sulle mani servon per toccare, 10 dita sulle mani servon per giocare, 10 dita sulle

fratelli a Pollicino e l'orco figlia non ne ha più. 7 capretti forti e sani, 8 fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. 9 teste ha il drago e il fuoco può sputare. 10 dita sulle mani servono per giocare. 10 dita

0: Ciao a tutti, come stai Laura?
1: Benissimo, oggi sono in super forma. Sì. Vedo che tu invece sei un po' stanchino forse?
0: Sì, un pochino. Oggi ho fatto così tante cose che in effetti non vedo l'ora di farmi un bel pisolino.
1: E allora un bel sonno è quello che ci vuole, sì.
0: Io vado a sdraiarmi un attimino.
1: Sì, però non intendevo adesso. La puntata di Happy Song è appena cominciata. Non puoi andare a dormire proprio ora.
0: In cinque minutini.
1: No, non se ne parla. Prima dai, cantiamo insieme canzoni felici.
0: Va bene.
1: Ecco, mi è venuta un'idea. Che ne dici di cantare una bella ninna nanna? Così dopo il tuo sonno sarà ancora più dolce.
0: Bella idea, mi piace.
1: Allora preparati per un bel viaggetto, perché stiamo per andare tra le stelle che brillano.
0: Portiamo la musica lassù.
1: Certo, la musica non può mai mancare.

0: stelle, è proprio un sogno.
1: E tra poco andremo anche nel mondo dei sogni.
0: Guarda, Laura, guarda, una stella cometa.
1: È vero, come brilla.
0: Ma anche quella stellina così piccola, guarda come brilla anche lei.
1: Deve essere la stellina della canzone Brilla, brilla la stellina.
0: Sì, è proprio lei.
1: Cantiamogliela allora. Pronti? Partenza? Via!

0: buona questa Ninna Nanna.
1: Sì, direi proprio di sì. E poi queste canzoni felici ci accompagnano nel sonno rendendolo davvero magico.
2: Io questa Ninna Nanna la conosco anche in inglese. Twinkle, twinkle, little star.
1: How I wonder what you are.
2: La conosci anche tu?
1: Sì, sì.
2: Ready, steady, go!

0: che brilla come un diamante nel cielo, like a diamond in the sky.
1: Ehi, ehi, Laura.
0: Cosa?
1: Hai visto?
0: Cosa?
1: Hai visto anche tu quello che ho visto io?
0: Ma io non ho visto niente, veramente. Tu cosa hai visto?
1: Una mucca che saltava la luna.
0: Dai, stai già sognando per caso?
1: No, l'ho vista davvero.
0: Sì, e magari anche un gattino che suonava il violino, e un cane che ride, e un cucchiaio e un piatto che scappavano.
1: Sì, sì, ah, sì, sì. Ho visto anche loro.
0: Allora, è come nella canzone. Un'altra happy song. Una happy song della buonanotte. Hey diddle diddle.
2: Ready, steady, go!

0: bella questa ninna nanna, un po' in italiano e un po' in inglese. Sì. Renzo, ho capito. Vuoi proprio andare a dormire ora?
1: Già.
0: Vedrai che dopo queste happy songs della buonanotte farai dei bellissimi sogni. E magari ci saranno anche la stellina, il gattino, il cagnolino e la mucca nei tuoi sogni.
1: Guarda, che la mucca che salta la luna l'ho vista davvero.
0: Sì, sì, certo. E anche il cucchiaio e il piatto che scappano tra le stelle. Sì, sì. Adesso dormi, Lorenzo, dormi. Shh, la puntata è finita. Shh, twinkle, twinkle, little star. Hey, diddle, diddle. Bambini, bambine, si è addormentato? Shh, lo sapevo, le happy songs della buonanotte funzionano sempre. Ciao, ciao bambine, ciao bambini. Continuate a cantare canzoni felici e sogni d'oro. Ciao, alla prossima puntata di Happy Songs. Però così, che dite? Sta russando un po' troppo forte. Sì, che rumore. Adesso lo sveglio, lo sveglio, lo sveglio. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo? Lorenzo!
1: Che c'è? Che c'è?
0: Però non così.
1: Ma fammi dormire.
0: Sì, e tu non puoi dormire più dolcemente?
1: Va bene.

Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: macchina davvero speciale.
1: Bello.
0: Una macchina meravigliosa.
1: Ho capito, wow. La diligenza del Far West.
2: No,
0: Beh, allora, in realtà non è una diligenza del Far West.
1: Ho capito, allora parliamo di una Spider che va velocissimo, così.
0: Va bene, Lallo. Allora ti prometto che presto dedicheremo una puntata a carrozze del Far West, beh, spider che vanno velocissime. Beh. Ma ora parliamo di
1: treni.
0: Va bene. Allora, volete dirmi voi qual è l'argomento di oggi?
1: Sì, Armando, dai.
0: No, ve lo dico io. L'argomento di oggi, cioè la macchina meravigliosa, è il corpo umano.
2: Bello!
1: Però non è una macchina.
0: Ma certo che lo è, Lallo, e tra poco scoprirai anche perché. Ma prima ascoltiamo una canzone dal titolo La canzone della felicità.

0: tutti, benvenuti a questa nuova puntata di
1: Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armando.
0: Sono molto contento perché oggi parleremo di, come forse avete sentito, di una macchina, ma

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Eccoci qui di nuovo con il nostro Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Evviva!
0: Lallo!
2: E Armandissimo!
0: E oggi parliamo di una macchina meravigliosa, cioè il corpo umano. Infatti, proprio come in una macchina perfetta, tutte le parti del corpo umano sono collegate tra loro. Ad esempio,
2: faccio un esempio, Armando, appunto, perché non ho capito tanto bene.
1: Neanche io ho capito tanto bene.
0: Allora, attenzione, perché sto per usare una parola un po' complicata.
2: Sì.
0: Tutti noi abbiamo un sistema cardiocircolatorio.
2: Appunto, lì ti volevo. Perché anche i cavallini hanno il sistema carciofolatorio. Che, forse perché è pieno di carciofi, pieno zeppo.
0: Allora, carciofolatorio è bellissimo, Lallo, però no, è cardiocircolatorio. E però sì, ce l'avete anche voi i cavallini.
1: E le pecorelle?
0: Ma certamente anche le pecorelle. Pensate, allora, dunque, attraverso il nostro sangue, questo sistema cardiocircolatorio distribuisce l'ossigeno a tutto il corpo. Va bene? Avete capito? Mm-hmm. E poi noi, oltre a questo, abbiamo nel nostro corpo, la nostra macchina meravigliosa, un sistema digerente, che è quello che ci aiuta a digerire il cibo.
2: No, Armando, ti posso assicurare che io non ho bisogno di un dirigente per mangiare. Ce la faccio benissimo anche da solo.
1: Lallo.
0: Allora, Lallo, si chiama digerente proprio perché serve per digerire. Allora, noi mangiamo e attraverso il cibo distribuiamo energia a tutto il corpo. Avete capito queste due cose?
1: Sì.
0: Il sistema cardiocircolatorio e il sistema digerente. Ok, vabbè, facciamo così. Ascoltiamo il messaggino di uno dei nostri piccoli amici.
2: È meglio, messaggino.
3: Amici di Radio Kids, voglio ascoltare il gatto puzzolone.
0: Grazie Caterina!
1: Ma come fai a sapere chi si chiama così?
0: Perché io, Lellina, conosco i nomi di tutti i bambini che mandano i messaggini alla radio.
2: Bello!
0: E allora tra poco ascolteremo la canzone del gatto puzzolone. Però a questo punto mi viene in mente che è importantissimo lavarsi. E sapete perché?
1: Perché?
0: Per proteggere la pelle.
2: Infatti io faccio il bagnetto tutti i giorni e sono un cavallino molto pulito.
0: Bravo Lallo!
1: Io mi diverto a sguazzare nell'acqua del laghetto con le mie amiche pecorelle.
0: E brava Lella.
2: Armandissimo,
0: dimmi Lallo.
2: Ma la storia del corpo che è una macchina, però ti devo dire la verità che non l'ho capita tanto bene, benissimo.
1: Neanche io a ripensarci.
0: Lo sospettavo, perché in effetti insomma non è così facile capire bene questa cosa, eh? Allora, dunque dovete immaginare che nel nostro corpo ci sono tanti organi.
2: Bravo, ecco. Che suonano così.
0: No, Lallino, non sono gli strumenti musicali. Gli organi sono anche le parti del nostro corpo. Per esempio il cuore, il fegato, il cervello. Ecco, questi sono organi che però sono collegati tra loro, hai capito? Da vari sistemi, un po' proprio come se fossero all'interno di una macchina, no? La macchina c'ha il motore, ma poi c'è anche il volante, le ruote, no? Noi giriamo la chiavetta e poi andiamo, però è tutto collegato. Anche noi mangiamo, respiriamo, camminiamo, perché questi organi sono tutti collegati.
2: È chiaro?
0: Oh, molto bene, bravi. E allora adesso è venuto il momento di
4: il gatto puzzolone!

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia del favoloso trio composto da Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armadissimo.
0: Yuhu. E oggi abbiamo cominciato il nostro viaggio meraviglioso attraverso
2: la macchina del corpo umano. Bravi. Ma anche dei cavallini.
1: Sì. E delle pecorelle.
0: Sì, bravissimi. E siamo soltanto all'inizio di questo meraviglioso viaggio, ne parleremo ancora. Intanto io voglio ricordarvi, mandateci i vostri strepitosi messaggini WhatsApp al nostro numero che è
2: 347 411 2726,
0: e noi li ascolteremo e soprattutto li faremo sentire. Qualunque cosa vi passi per la testa, raccontatecela. Yuhu! E adesso vi aspettiamo per un'altra favolosa, spumeggiante puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Vieni qui, Fuffi. Ricordati che sei mio prigioniero. Quanto è carino però, eh? Dai, vieni qui, micetto bello di papà Crude. Vuoi la pappina, Fuffi? Ah, il collegamento con Mortadel. Fuffi, nasconditi, meglio che non sappia che sei qui.
1: Qui parla il terribile Mortadel, capo supremo delle truppe aliene di Kot. Ci sei, soldato stupido Crude? Cosa?
0: No, dicevo, ciao!
1: Come osi dire ciao al tuo sire?
0: No, è che... Ma ti vuoi stare zitto?
1: Cosa?
0: No, non dicevo a lei, ma al prigioniero!
1: Il prigioniero?
0: Sì, ho preso in ostaggio un crudele abitante della terra, una belva feroce.
1: Come si chiama?
0: Gattino.
1: Non sembra un nome feroce.
0: È l'unione di gatto e assassino. Per fare in fretta si dice gattino. Stavo giusto nutrendolo.
1: Con carne fresca?
0: Con una pappina, maestà. Se permette finisco di nutrirlo e... Miau! Sente che terribili urli?
1: Lascia perdere e procedi col rapporto.
0: E la pappina?
1: È quello in cui ti trasformerò. Una pappina, se non ti sbrighi.
0: Procedo allora, sì, procedo. Oggi riferisco proprio sugli animali domestici della Terra. Rapporto astrale numero 4 zampe, 2 ali. Sì, l'uomo ha sempre cercato la compagnia di piccoli dolci animali da tenere in casa. Un amico a quattro zampe, o un tenero pesciolino rosso, un simpatico pappagallino. Ecco i migliori 5. Al quinto posto, animali melodiosi. Ovvero quelle simpatiche bestiole che ci allietano con il loro canto, magari svegliandoci con i loro soavi trilli, e che ci riempiono le giornate e le notti di suoni gradevoli e rassicuranti. Sono in genere animali di piccola taglia, chiamati cagnolini. Tanto più sono piccoli, tanto maggiore è il suono che fanno, al punto che uno si chiede: ma come fa una cosa così piccola a fare tanto rumore? Questi cagnolini ringhiano e abbaiano graziosamente a chiunque si avvicini. Qualche volta regalano anche affettuosi morsi sulle caviglie. Si esibiscono soprattutto di notte, al solo sentire dell'arrivo di un ascensore o al passaggio di un motorino. Una razza sublime. Al quarto posto, animali affettuosi. Sono animali molto attaccati al proprio padrone, a tal punto che non li lasciano mai. Vivono praticamente insieme e infatti gli umani non riescono a separarsene. In casa, al lavoro, in vacanza, sempre insieme. Vivono in genere tra i capelli dei terricoli e vengono chiamati pidocchi. Sono molto famosi, al punto che sembra abbiano ispirato un famoso libro in cui il protagonista, Pidocchio, si esercita nella nobile arte di dire bugie. Ma questa è una fonte incerta su cui devo ancora indagare. Al terzo posto della classifica sugli animali, gli animali protetti. Sono razze molto delicate, a cui gli umani sono affezionatissimi. In certe stagioni, come l'estate, l'uomo si circonda di queste simpatiche bestiole con cui gioca e scambia gesti di affetto. C'è un legame di sangue tra queste due razze. L'uomo, il padrone, e la zanzara, l'animale domestico. La seconda punzecchia simpaticamente il terricolo, che per ricambiare la cortesia si prende a schiaffi cercando di accarezzare la sua amica a sei zampe. Che tenerezza! Al secondo posto, animali domestici del passato. Come dicevamo, sin dai tempi preistorici gli uomini si sono circondati di animali domestici. Molti di questi purtroppo si sono estinti, ne rimangono solo testimonianze video oppure dei documentari. Alcuni di questi filmati sono diventati molto popolari, forse per la loro tenerezza e dolcezza, come per esempio quello intitolato Godzilla, oppure quell'altro che si chiama Jurassic Park. Sono antichi video dove si vedono queste tenere bestioline che condividono il tempo e il cibo con gli umani. Soprattutto condividono il cibo, nel senso che gli umani sono il loro cibo. Se non è amore questo? Al primo posto della classifica degli animali domestici della Terra, dei veri amici dell'uomo, c'è lo zoo, con i suoi leoni, tigri, orsi, coccodrilli, pitoni e altri cucciolotti pronti ad abbracciare il proprio padrone fino a stritolarlo per l'amore. Questi animali sono così amati che il terricolo tiene queste bestiole in gabbie o stanze inaccessibili. Questo non tanto per difendere l'uomo dalle belve, quanto credo per il contrario. Se c'è un animale pericoloso sul pianeta Terra, questi è proprio l'uomo. L'unico che fa la guerra, inquina e sporca. Che bello! Sembra di stare su Kot, il mio splendido, orrendo pianeta. con questo è tutto. È tutto. Termina anche questa mia terribile classifica e passo la terribile linea al terribile Mort.
1: Terribile. La situazione è veramente terribile.
0: Lo pensa anche lei, maestà? Mi fa piacere sentirglielo dire. Forse effettivamente dovremmo aiutare l'uomo a difendere il suo pianeta e gli animali che...
1: Non dire sciocchezze. La tua classifica è terribile, nefasta, pessima. Bravo, Crude.
0: Grazie, maestà, grazie.
1: Continua così e avrai una promozione. Da soldato semplice ti farò soldato semplicissimo. Passo e chiudo.
0: Che onore! Non merito tanto! Ah, lui sì che ha fiducia in me, vero Fuffi?
2: Miau.
0: Soldato semplicissimo! Chissà mamma come sarà fiera. Oh, mammina.
2: Miau.
0: E zitto, Fuffi. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao ragazzi, bentornati a un bellissimo programma di radio
1: Kids.
0: E anche oggi sono in compagnia dei miei fantastici amici Lella.
2: Ciao.
0: E Lallo.
3: Ciao a tutti.
0: Oh, allora, oggi volevo subito incominciare a parlare di...
1: Aspetta.
0: Che c'è, Lella?
1: Volevo chiedervi un consiglio.
3: Anche uno più 15.
0: No, vabbè, cominciamo con uno, eh. Dai, Lella, dici tutto.
1: Allora, il fatto è che...
0: Sì?
1: Uffa, non so come dirlo.
3: Dai, coraggio. Sei tra amici.
0: No, Lallo, volevi dire tra amici.
3: Sì, però mi piacciono anche i amici. Ho dei amici amici.
0: Vabbè, dai, forza, Lella, parla liberamente, lo puoi fare.
1: Va bene, ci provo. È che... Devo andare a una festa di compleanno e... No, non ce la faccio, non riesco a dirlo.
0: Vabbè, facciamo così. Allora, ci sentiamo una bella canzone festosa, così magari entri nell'atmosfera e ti sciogli un po' e dopo ci dici quello che ci devi dire, va bene?
1: Va bene.

0: Questa musica fa proprio venire voglia di ballare.
1: Ti piace ballare, Lallo?
0: Sì, sì, però solo quando sono solo, eh.
1: Ma come, solo solo?
2: Solo solo?
0: Sì, solo solissimo.
1: Vabbè, e a te, Lella, ti piace ballare?
2: Sì, soprattutto alle feste.
1: Ah, allora immagina di dover andare a una delle feste più belle della tua vita. E allora ci dici che consiglio vuoi.
2: E va bene, è che devo andare a una festa e non so che cosa mettermi. È che devo andare a una festa e non so scegliere il colore del vestito.
0: Ah, è giusto.
1: Beh, allora tu vuoi un consiglio per un abito.
0: È vero, sì. Però io di abiti non ne so niente, eh. Di colori però me ne intendo tantissimo, eh.
2: E che cosa mi consigli?
0: Il trasparente.
2: Ma il trasparente non è un colore.
0: Appunto, così lo devi scegliere.
2: Io voglio scegliere. Armando, tu che mi consigli?
1: Io su di te vedrei un bel colore acceso.
0: Acceso come una lampadina, così se va via la luce ti si vede anche al buio.
1: Al buio brillano i colori fluorescenti, non quelli accesi, Lallo.
0: Giusto, allora comprati una bella maglietta fluorescente.
1: Fluorescente.
2: Ma io non voglio brillare al buio.
1: E allora che ne dici di un bel rosa?
2: Troppo chiaro.
0: Il blu?
2: Troppo scuro.
1: Bianco?
2: Troppo bianco.
1: E vabbè, però non ti sta bene niente.
2: È per quello che non riesco a scegliere.
0: Sapete che vi dico? Facciamo una bella conta.
1: Dai, buona idea. Allora, se viene pari è verde, dispari rosso,
2: sì.
1: Va bene? Allora, pronti?
0: Vai!
3: Bim, boom, bam!
1: 8 pari.
0: 8, che colore era?
1: Non mi ricordo, dunque 8.
0: Otto,
1: era...
2: Allora io che cosa metto? Non anch'io mi ricordo.
1: Vabbè, facciamo così, ci sentiamo un'altra bella canzone che possa ispirare la tua scelta, magari... Ah, che ne dici di Violetta?
2: Sì!
1: Lei di tendenze se ne intende, e poi è un nome che è quasi un colore.
2: È vero!

0: Bello questo brano di Violetta, eh?
1: Bellissimo.
0: Allora, Lella, hai deciso che colore vorresti metterti per la tua festa?
1: No.
0: Ma senti, e se ti mettessi tanti colori diversi?
1: Bello! Un bel vestito color arcobaleno!
2: Ma scusate un attimo, la femmina dell'arcobaleno si chiama arcobalena?
0: No. Vabbè, il maschio dell'orca si chiama orco?
2: Bello, Armando! Allora l'amico del pesce martello si chiama pesce chiodo!
0: Carina!
1: Ehi, dovete pensare al mio vestito! Quanti sono i colori dell'arcobaleno?
0: Dunque, sono 7, fammi pensare, giallo, rosso, arancione, verde, blu, violetto e poi ci sarebbe anche l'indaco.
2: Il sindaco?
0: No, l'indaco.
2: Ah, sono 7 quindi. Hai ragione, Armando, come i nani di Biancaneve.
0: Ma tu li sai, Lallo, i nomi?
1: Li so io. Totto, Brontolo, Pisolo, Mammolo, Gongolo, Eolo e...
2: Mignolo.
0: Ma no.
2: Cicciolo.
0: No, però ci sei vicino.
1: Cucciolo.
0: Brava.
1: Io adoro i nanetti di Biancaneve. Ascoltiamo la loro canzone.
2: Sì!

0: Allora, abbiamo deciso che andrò alla festa tutta colorata come un arcobaleno.
1: Come un arcobalena, sei una femmina, eh.
2: Dai Lella, sarai bellissima, tutta colorata. E poi vorranno ballare tutti con te.
1: Bello, posso venire anch'io alla festa?
2: Ma se tu hai detto che non ti piace ballare in compagnia. E poi comunque non so se sei stato invitato, eh.
0: Non c'è problema, mi hanno detto porta chi vuoi.
2: Bene, e allora Lallo e Lella vanno alla loro festa.
1: Sì.
2: E poi noi vi aspettiamo per una nuova esplosiva puntata di
3: Big
2: Bang. Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, amici.
0: Ciao.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Rai Radio Kids, la radio solo per noi.
1: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare

0: che c'è di bello poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar, ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar, e tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango, e anche fortuna vivere insieme in fondo al mar.
1: Aria?
2: Oh. Qualcuno dovrebbe incollare sul fondo le pinne di quella ragazza.

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante, la differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto

0: Che importa se son più di 100, ognuno con noi resterà.
1: Mamma,
0: in ogni momento.

0: tu piccoletto hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata seria mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
5: Resta con noi, in un mondo più serio.
3: Troppo spensierata.
5: Dove i giochi non ci sono.

0: pensa te che bello che cantare non puoi più.
1: Tu non sai che essere bambini è orribile.

che cade sopra di me copre tutto col suo oblio. In questo remoto regno la regina sono io.

sento un brivido che sale. Brrr. Quanto amo l'atmosfera del Natale. Ogni inverno è unico e speciale. Quanta nostalgia che viene nel ricordare. L'importante alla fine è volersi bene, perché non c'è niente di meglio che stare insieme. Sotto l'albero un regalo che ha più valore.

aspetti da partorire ancora. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai far sparire ogni cicatrice.

appartiene a me. Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.

Cambiatori e cambiatrici di idee, come se niente fosse, bramosi ballerini su pattini a rotelle, sportive di tutto il globo conosciuto e conoscibile, amici e amiche di Pigiama Party, questa puntata di Pigiama è tutta per voi! Si parte in quarta con un pezzo audace come i gatti dietro all'aspirapolvere, Just Blow, check it out!

giallo come il limone, come l'allegria, come le nuvole, il sole disegnato, la luce, yellow light, cattivissimo me, primario anche lui, non c'è che dire.

E con lo slap scat si va a sfumare verso polvere di incondizionata magia. Coniglio dal cilindro, scintille pirotecniche, fulmicotone a portata di mano. Non c'è trucco e non c'è inganno, ma solo tanta voglia di divertirci insieme. Ciao meraviglie, alla prossima!

0: Gang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando e sono soprattutto contentissimo di stare sempre qui con voi.
1: E io sono contentissimo di essere con voi un'altra volta sul pianeta che preferisco conquistare con il mio amico Armandino.
0: Ciao Crude, ma come hai fatto ad arrivare? Non ho sentito l'astronave Star Trek. Ma e poi scusami, ma come ti sei vestito oggi? Certo. C'hai una mantellina con il cappuccio.
1: Non mi riconosci?
0: No, sì, ti ho riconosciuto. Ma non capisco perché la mantellina rossa. No, e si usa su Marte? Non lo so, il pianeta rosso?
1: No, non vi dico anche un cestino con delle ciambelline? Non ti ricordano niente? No. Annusale!
0: Ma puzzano! Ma che razza di ciambelline sono?
1: Sono quelle di Cappuccetto Rosso. Ah. Ho promesso a Morta del che avrei partecipato alla festa di compleanno dei suoi nipotini e avrei narrato la storia di Cappuccetto per intrattenerli. Ah. Per oggi siete salvi, dai! Non ho tempo di invadere la Terra, scusa.
0: Ma scusa, questa è finalmente una bellissima notizia! Va festeggiata con musica!